And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jiji o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwa Enye sa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no mu hwa Hey adi anti sumpo